0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
1: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

e delle luci in mezzo al mare. Penso alle notti là in America, nel mostolo delle lampade, nella bianca scia di un'illusione.

da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Quentin Tarantino.
1: Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ma sono matta io.
1: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento con punte fino a 36°C/37° stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di Radio Fa Buon Sangue, nuova puntata, eccoci qua di nuovo insieme. Magari siete in spiaggia con i piedi nella sabbia o in macchina diretti verso le vacanze, chi lo sa, in montagna. Qualunque sia il vostro posto speciale, benvenuti a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Ogni settimana vi accompagniamo in un viaggio attraverso l'Italia per conoscere le storie più belle. E le trovate anche poi sul podcast di risofabonsangue.it, pronte ad ascoltare quando volete. Ma oggi facciamo tappa in Lombardia, precisamente a Dagnadello, in provincia di Cremona, una realtà dove l'Avis è davvero una grande famiglia. Adesso lo chiediamo al presidente, che è qui al telefono con me, Davide De Gradi. Ciao Davide.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come va?
1: Va molto bene, siamo molto presi con i preparativi, ma siamo carichi.
0: Bene. Ascolta, prima di iniziare volevo un po' parlare anche dell'Avis di Dagnadello. Tu hai raccolto il testimone dopo due mandati di Massimo Bianchi, che non è una cosa da poco. Che emozione è stata diventare presidente di una realtà così importante per il vostro paese?
1: Allora, sicuramente Enrico, un'emozione molto grande. Io sono un ragazzo di 28 anni e insomma diventare presidente di una realtà che ha ormai 60 anni di storia, proprio quest'anno celebriamo il 60° anniversario, l'ho sentita come una grande responsabilità, però insomma ricordo ancora bene quel consiglio dove ci siamo radunati e i miei compagni consiglieri mi hanno detto: te la senti? E ho detto: perché no, dai, proviamo a prenderci questa responsabilità.
0: Scusa Davide, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Ogni tanto me lo chiedo anch'io, però poi le soddisfazioni sono più grandi degli oneri, quindi mi faccio coraggio.
0: Vabbè, insomma è stata una bella emozione, dai, insomma, diciamo così.
1: Molto grande, sì.
0: Ascolta, oggi Avis Dagnadello, ho letto che può contare, non vorrei sbagliare, è su oltre 160 donatori attivi, è molto presente poi nella vita della comunità. Ma qual è il segreto per mantenere un'associazione così viva e partecipata, poi tu che hai 28 anni?
1: Allora, sicuramente il farci presenti in paese, il nostro è un paese di 3.800 abitanti, quindi insomma avere, sì, hai detto giusto, 170 soci attivi è un gran traguardo, e insomma con le nostre iniziative, con l'essere presenti in mezzo a loro, sicuramente insomma facendoci un po' vedere, le persone ci notano e si interessano anche al dono del sangue, che resta comunque la nostra mission, ecco, quindi sicuramente quello. Poi un po' anche la mia età mi ha aiutato a intercettare qualche giovane sentendolo, dicendogli: ma perché non provi a donare il sangue? Un gesto talmente semplice. Qualcuno ha accettato di buon grado, infatti nell'ultimo anno è stata una bella impennata di donatori giovani, siamo contenti.
0: Bene, dai, tra poco torneremo ad Dagnadello con l'Avis, perché ci aspetta una festa anche davvero speciale tra poco. Musica, ballo, amicizia e naturalmente tanta promozione, ma prima ci ascoltiamo una bella canzone estiva. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Amici, bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme al presidente di Avis Agnadello, Davide De Gradi, se non se n'è andato. Immagino.
2: Sono ancora qui, sono ancora qui.
1: È ancora qui e siamo fortunati allora. Estate ad Agnadello significa soprattutto festa Avis, da quello che ho letto. Due fine settimana ricchi di musica dal vivo, ballo e divertimento. Ma quanto è importante, caro presidente, organizzare eventi come questi per avvicinare le persone all'associazione di Avis?
2: Allora, importantissimo, questa nostra festa che va avanti ormai da 30 anni è stata sempre una grande attrattiva sia per il paese che anche per i dintorni. Ci racconta addirittura che da alcuni paesi un po' lontani venissero con i pullman per esserci a questa festa, venivano dei complessi importanti e quindi era una grande attrattiva. E insomma, dopo qualche anno di difficoltà dovuto alla pandemia che ha un po' tagliato le gambe a tante associazioni, siamo ripartiti nel 2023, adesso con continuità. E insomma, si vedeva che la gente aveva voglia di tornare a questa festa, perché fin da subito abbiamo avuto un sacco di prenotazioni al ristorante e un sacco di gente che si è fatta presente, quindi si sentiva che la festa dell'Avis mancava, certo, al paese.
1: Certo, ma se io devo, insomma, voglio venire lì, precisamente dove trovo? A parte che ormai con Google Maps si arriva dappertutto, però ci spieghi tu dov'è?
2: Certo, allora, la festa si svolge appunto, come hai detto tu, per 6 giorni, per 2 weekend, nell'oratorio di Agnadello. Infatti, per ripartire anche dopo lo stop dovuto alla pandemia di cui parlavo poco fa, abbiamo fatto una collaborazione con il nostro oratorio, l'oratorio del paese, e mettiamo insieme un po' i volontari. Ecco, arriviamo ad avere un 100-120 volontari. E quindi ecco, la trovate in oratorio di Agnadello.
1: Ma l'uscita dell'autostrada qual è?
2: Allora, è meglio uscire a Treviglio.
1: Ah, meglio uscire a Treviglio. Uscite a Treviglio, allora ci volete andare, eh? No, dico agli amici magari che non sanno. Ma certo. Il piatto tipico cos'è lì? Cos'è che si mangia?
2: Allora, noi facciamo un po' tutte le specialità della zona. Il fiore all'occhiello della nostra zona sono i tortelli cremaschi, quelli con gli amaretti. Ah. Che noi prendiamo proprio a crema e li facciamo cucinare dai nostri cuochi. Quindi sono qualità garantita.
1: Con ragù di carne? E...
2: No, sono, si mangiano con burro.
1: Ah, solo col burro? Solo col burro.
2: Sì, perché sono ripieni, c'è questo ripieno un po' particolare, dolcino, con gli amaretti, il cioccolato.
1: Basta così, perché mi viene fame, dai. Lasciamo così, dai. Tra poco parleremo di un compleanno davvero importante, perché quest'anno Avis Agnadello, come dicevi prima, spegne ben 60 candeline. Restate con noi, ascoltiamo un brano e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate, con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue, adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Buon sangue, bentrovati di Andrea Collalto. E oggi, beh, vi avviso subito, questa puntata è pericolosa. Perché? Perché tra un brano e l'altro potrete ritrovarvi a cantare ad alta voce in macchina, ballare da solo in cucina o improvvisare coreografie che non fate dal 2000. Oggi vi portiamo dentro quelle canzoni che hanno una sola missione nella vita: farvi dire questa la conosco, anche se non sapete il titolo. Tra spiagge immaginarie, discoteche anni 80 e tormentoni recenti che vi perseguitano su TikTok, beh, partiamo subito con la puntata più contagiosa dell'estate. Volume su e si va!

1984 Sandy Marton pubblica People from Ibiza, uno dei simboli assoluti della Italo Disco. Il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista sull'isola spagnola, che negli anni 80 era uno dei centri più importanti della musica club in Europa. Il pezzo cattura perfettamente lo spirito dell'estate di quel periodo: libertà, vita notturna e vacanze senza fine. Il successo arriva soprattutto nelle discoteche, dove diventa rapidamente un inno generazionale. La produzione è essenziale, ma molto efficace, con sintetizzatori e ritmi ripetitivi pensati per far ballare senza pause. Arriva Sandy Marton, People from Ibiza.

0: Federico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Ti sento esce nel 1985 e segna una delle fasi più moderne dei Mattia Bazar. Il brano rappresenta un perfetto equilibrio tra pop melodico italiano e sonorità elettroniche tipiche degli anni 80. Il successo è immediato anche fuori dall'Italia, soprattutto in Europa, dove il gruppo diventa una presenza costante nelle classifiche. La voce intensa e il sound sofisticato contribuiscono a rendere il brano ancora oggi molto riconoscibile. È una canzone che ha mantenuto negli anni una forte identità radiofonica. Ti sento!

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Celebration, pubblicata nel 1980 dai Cool and the Gang, è una delle canzoni più universali della storia della musica. Il brano nasce con un messaggio semplice ma potentissimo: celebrare la vita. Questo l'ho reso perfetto per qualsiasi tipo di evento, dalle feste private alle celebrazioni pubbliche. Il ritmo funk e la struttura immediata hanno contribuito a renderlo uno dei brani più trasmessi di sempre. Ancora oggi è impossibile ascoltarlo senza sentirsi coinvolti.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: da Pierachille Dolfini, maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
1: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Ora come gli

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: follia da quanto sei vivo.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato da Lega e Forza Italia. Inizialmente scettiche, le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito al voto. Intanto soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione dei preparativi per questo inverno anticipato. Con lei anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere e alle postazioni statunitensi nel Golfo. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, ma il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala nodi cruciali per l'Italia.
3: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni. Oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%. Segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
5: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio. Il male impara le buone maniere. Un insolito dono del presidente della Turchia ha lasciato spiazzati i capi di Stato e di Governo che hanno preso parte al vertice NATO. Donata un'arma, una rara pistola a 6 colpi, prodotta dall'azienda turca di armi Mike negli anni 90. Trovarsi una pistola in valigia al rientro dal vertice NATO e scoprire che è un dono, un souvenir del presidente turco Erdogan, padrone di casa. Nella 2 giorni del vertice NATO di Ankara, che sorpresa! Commenta Angelo Bonelli, non è folklore diplomatico, è l'immagine politica di una NATO che dice di garantire la pace e intanto distribuisce armi da fuoco come gadget tra capi di Stato. Mimmo Battaglia, il cardinale arcivescovo di Napoli, ha dedicato una lunga lettera contro la violenza normalizzata del summit di Ankara, contro la pistola cadù donata ai padroni del mondo. L'immagine su cui si sono chiusi i lavori del vertice NATO afferma che il male impara le buone maniere. Ai potenti della terra, pace a voi, il male non arriva sempre sfondando la porta. A volte entra in silenzio, indossa un abito elegante, sorride davanti alle telecamere, viene deposto in un astuccio, accompagnato da un biglietto offerto con tutti gli onori. Per qualche istante nessuno riconosce più il male perché ha imparato le buone maniere. È questo che mi ferisce nel gesto compiuto ad Ankara, non soltanto una pistola donata ai rappresentanti dei paesi della NATO, ma la morte trasformata in cortesia. La possibilità di togliere la vita diventa souvenir, memoria ufficiale, oggetto da esporre. Abbiamo addomesticato le armi fino al punto di poterle regalare. Questo è il vero scandalo. Ci dite che si tratta di un simbolo, ma sono proprio i simboli a educare il mondo. Arrivano prima delle leggi, penetrano più in profondità dei discorsi, insegnano silenziosamente ciò che una civiltà considera normale. E quel dono insegna che il potere deve riconoscersi nel metallo di una pistola, che un uomo importante è un uomo armato, che tra governanti ci si può rendere omaggio consegnandosi con eleganza la possibilità della morte. Sulla canna è stato inciso il nome di chi riceve l'arma, ma ogni pistola porta sempre un secondo nome, invisibile. È il nome dell'uomo contro il quale potrebbe essere puntata, è il nome della donna che potrebbe restare senza marito, il nome del bambino che potrebbe attendere inutilmente il ritorno di suo padre. Il vero destinatario di un'arma non è mai soltanto colui che la riceve, è il corpo sconosciuto che un giorno potrebbe incontrarne il proiettile. Per questo non riesco a considerare quel gesto una semplice eccentricità diplomatica. Esso racconta un'idea del mondo, un mondo in cui abbiamo imparato a misurare la sicurezza contando le armi, senza più domandarci quanta paura occorra seminare per custodirla. Un mondo che chiama equilibrio il terrore reciproco e pace l'intervallo durante il quale nessuno ha ancora sparato. Da cristiano non posso accettarlo. Non si tratta di regalare un'arma, non si regala un'arma.
Non è un regalo neutro questo. Si regala una catena, magari d'argento, con un cuore, un'immagine sacra, una foto. Ogni regalo è un simbolo, ogni gesto ha una valenza educativa. Ci sono tanti modi per educare alla violenza e alla guerra. Questo è un modo per educare alla banalizzazione dell'eliminazione dell'altro, non solo attraverso violenza verbale o attraverso atteggiamenti di non considerazione e di svilimento dell'altro, ma indicandone la eliminazione fisica, la morte. Non si regala un'arma perché non è un gesto di educazione civica da tramandare alle future generazioni, o meglio, è proprio un gesto attraverso il quale alle nuove generazioni si vuol comunicare questo messaggio. Sii un uomo forte che sa far valere le proprie ragioni, che non ha paura di niente, che intimorisce, non si fa intimorire, che è pronto a rispondere, per cui chiunque si guardi bene dal provocarlo, che non ha parole disarmate e disarmanti perché non servono a nulla, ma ha in mano ciò che serve a farsi rispettare e sentire, ciò che oggi è l'unica voce, un colpo di arma da fuoco. Questo è un messaggio che ha un solo linguaggio, mafia. Da una parte un'arma offerta in piedi tra uomini potenti, dall'altra Dio inginocchiato davanti all'uomo. Sono due civiltà, bisogna scegliere, dice Mimmo Battaglia. Non siamo ingenui, non facciamo gli sprovveduti, siamo coerenti con i nostri principi, quelli che hanno dato vita alla nostra civiltà. Da sempre ci ha educato la filosofia, l'arte del dialogo. Crediamo che la forza possa avere voce più forte per farci sentire, ci crediamo davvero? Ma in che mondo siamo ridotti a vivere? Ovunque guerre, nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, violenze, sangue. È diventato tanto più difficile rapportarci, comprenderci, sopportarci nelle piccole e grandi cose, e abbiamo perso la tranquilla serenità della vita. Siamo sempre pronti non a rendere testimonianza della speranza che è in noi, come dice l'Apostolo, ma a rendere testimonianza a glielo faccio vedere io. Eppure la reciproca comprensione è stata la corda che negli anni ha tenuto insieme popoli e famiglie. Il mondo come una cordata per affrontare la scalata della montagna, non come una polveriera, no, un'arma non può essere un regalo. Mi viene spontaneo ancora un pensiero. I nostri uomini politici e di potere, ovviamente, si sono resi conto in momenti diversi del regalo ricevuto e ognuno ha fatto scelte diverse, dalla denuncia dell'arma una volta rientrati nel loro paese, alla consegna per qualche museo nazionale. A rifiutare questo dono non è stato capace nessuno, e questo sarebbe stato un gesto significativo. Mi viene allora da concludere con un brano di Leonardo Sciascia tratto dal Giorno della Civetta. Io in genere non uso parole meno che educate, ma queste sono dello scrittore ed esprimono bene il concetto. Io ho una certa pratica del mondo, e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in 5 categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando piglianculo e i quaraquaquà, pochissimi gli uomini, i mezz'uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini, invece no, scende ancora più giù. Gli ominicchi, che sono come bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, ancora più giù i piglianculo che vanno diventando un esercito, infine i quaraquaquà che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che è la loro vita, non ha più senso e più espressione
la loro vita di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, la nostra Fontana va in onda alle ore 12:06:18:15 dopo il notiziario, e potete ascoltarci anche se siete in macchina attraverso il DAB alla lettera I come incontri. Trovate i podcast in radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
5: Mom and Dad. Wow. Where to start? There's so much happening here. Every day is an adventure. James is really in his element here, as you'd imagine. I must admit, though, I'm dying for a proper piece of brown bread. Hugs to Dublin and the girls. Please don't miss me too much. Love, Della.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 15 luglio, del GR Valdichiana. Il relais spa, il falconiere della cortonese Silvia Baracchi, resta l'unica stella Michelin della provincia di Arezzo. Il panorama della ristorazione stellata nella provincia di Arezzo sta attraversando una fase di profonda ridefinizione. Nel giro di breve tempo, due delle tre insegne con stella Michelin, Octavin ad Arezzo e Terramira a Capolona, hanno modificato radicalmente la propria presenza sul territorio, lasciando un solo presidio a rappresentare l'eccellenza culinaria locale all'interno della guida rossa. Queste due chiusure sono causate da scelte personali dei titolari degli stessi ristoranti. Nel caso di Octavin, il titolare Luca Fracassi ha deciso di chiudere il proprio locale per una scelta di evoluzione professionale, mentre nel caso di Terramira i titolari hanno deciso di spostare il proprio ristorante fuori regione. A fronte di queste decisioni, la stabilità della ristorazione stellata nell'Aretino trova oggi il suo unico baricentro a Cortona, con il ristorante stellato Il Falconiere di Silvia Baracchi, situato all'interno di Villa Baracchi e aperto ininterrottamente dal 2002. Cronaca. Pietraia di Cortona, divampa incendio nei campi lungo la Siena Perugia. Il sistema di protezione civile comunale, ieri, martedì 14 luglio, è stato attivato a seguito di un incendio avvenuto intorno alle ore 13 lungo la superstrada Perugia-Siena all'altezza dell'uscita Pietraia nel comune di Cortona. Le fiamme si sono propagate da un mezzo andato a fuoco ed hanno interessato i campi circostanti. Nessuna persona risulta coinvolta. Alcuni animali sono stati allontanati dai proprietari che li avevano in custodia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la VAB di Cortona, la polizia stradale, i carabinieri forestali, presente anche il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Le fiamme sono state spente, sono seguite poi per tutta la giornata le operazioni di bonifica e di monitoraggio. Cambio di passo storico al caffè del Teatro Signorelli a Cortona. Lilli Guerrini saluta dopo 32 anni di attività e con un lungo elenco di celebrità che ha incontrato e per le quali ha cucinato i suoi celebri gnocchi. Celebrità che vanno da Robert Redford ad Anthony Hopkins. Lilli Guerrini è stata affettuosamente festeggiata e salutata dalla comunità cortonese.
1: 32 anni che sono qui, sono pezzettino di colonna del teatro. Avrei tante storie da raccontare. Ho conosciuto Antonio Pappano, che è una persona meravigliosa, e tanti altri. Tanti. Ho fatto da mangiare agli artisti più famosi d'Italia. A volte mi sono sentita in imbarazzo per come sono stati carini, gentili, e poi tutti i clienti cortonesi della nostra zona che mi onorano della loro presenza.
0: Nella stessa occasione le sono state rivolte parole di sentito ringraziamento dal dirigente del comune di Cortona ed esperto archeologo Paolo Giulierini.
2: Lilli è una persona straordinaria, innanzitutto per l'umanità, per il senso di accoglienza, perché rappresenta pienamente i valori della città e perché è una, come dire, espressione dell'identità del nostro territorio, al pari di un museo, al pari degli Etruschi, al pari della gloriosa storia di questa città.
0: Castiglion Fiorentino, protagonista al premio San Benedetto di Norcia. Al cardinale Pier Battista Pizzavalla, attuale patriarca di Gerusalemme, è stata consegnata un'opera di Andrea Roggi. Anche il comune di Castiglion Fiorentino ha partecipato alla prima edizione del premio internazionale San Benedetto da Norcia, che si è svolto sabato 11 luglio al Teatro Civico di Norcia. Presente alla cerimonia l'assessore Francesca Sebastiani e il consigliere comunale Mario Paglicci Reattelli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei rapporti di amicizia e collaborazione già esistenti tra Castiglion Fiorentino e Norcia. Il riconoscimento dedicato in questa prima edizione ai temi della pace e del dialogo tra i popoli è stato assegnato al cardinale Pier Battista Pizzaballa, come dicevo prima, patriarca di Gerusalemme, per il suo impegno e la sua testimonianza in Terra Santa. Si è tenuto domenica 12 luglio a San Pietro Adame, alla fattoria Brena, l'appuntamento Il Crinale, storie tra Toscana e Umbria di rinascita e sviluppo, vigna e uliveti per il futuro della montagna cortonese. L'iniziativa si deve a tre protagonisti del territorio: fattoria Brena, Alba Società Agricola, premiata con il secondo posto come miglior fruttato alla Eleiva Cortonensis 2026, e la cooperativa di comunità La Montagna Cortonese, impegnata nella cura e manutenzione della sentieristica montana. Tra i temi chiave della giornata anche il pinot nero di montagna, simbolo della nuova viticoltura d'altura, che sta riportando valore, lavoro e prospettiva nelle aree più fragili del territorio. L'azienda Brena vanta il primato di essere stata una delle prime produttrici di pinot nero nell'Appennino toscano. L'iniziativa è patrocinata dall'amministrazione comunale di Cortona. Sentiamo quindi il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
3: Un grazie a Giancarlo Bucci per la meravigliosa azienda Brena, dove ci troviamo adesso, per la promozione dei prodotti, in questo caso il vino Pinot Nero. A mia destra una vigna straordinaria. Diciamo che questi prodotti servono e serviranno a promuovere ancora di più il territorio, a valorizzarlo nell'ambito turistico ma anche culinario, quindi diciamo che questa promozione è a 360 gradi, e noi come istituzione comune di Cortona ci impegneremo di stare al fianco degli imprenditori, soprattutto della montagna cortonese, per dare a loro un supporto adeguato.
0: Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR, ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
5: Mercoledì 15 di luglio, giornata in cui dovremmo raggiungere il picco massimo di questo caldo che ci fa quasi odiare l'estate, a tutti quanti voi. Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva. Facciamo il riepilogo, un po' il punto di quello che è stato, o meglio di quelli sono stati, i movimenti di mercato dell'Arezzo fino a ieri 14 di luglio. Fino a ieri sono state 13 le operazioni in entrata e 4 partenze, over, under e giocatori bandiera. Ufficiale l'ingaggio invece di Mattia Sala del 2005, giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha poi proseguito la propria formazione nella primavera del Pisa, mettendosi in luce per duttilità e qualità. 25 presenze e 5 reti nella stagione 2023-24, oltre al debutto in Serie B nell'estate 2024. Il Pisa lo ha ceduto in prestito al Pontedera, dove ha trovato continuità e responsabilità, chiudendo l'annata con 39 presenze complessive, un assist e il suo primo gol tra i professionisti. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Torres, 36 presenze e 2 gol. Sala ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza giugno 2029. Arezzo è la squadra perfetta per me, ha detto, e qui ho sentito i brividi già da avversari. Ora voglio dare tutto con la maglia amaranto. Riepiloghiamo soltanto gli arrivi. Il portiere Alessandro Nuziante, del 2007 in prestito dall'Udinese. Andrea Seculin, del 1990 svincolato dalla Reggiana, scadenza 2027. Francesco Serban, portiere del 2008, fine prestito dalla Lodiciani, scadenza 2028. Lorenzo Coccia, difensore del 2002, fine prestito alla Pianese, scadenza del contratto 2027. Julian Iglianes, del 1997, è un difensore proveniente dalla Carrarese, scadenza del contratto 2029. Marlon Mena Martinez, difensore del 2006, in prestito dal Parma. Mattia Damiani, centrocampista del 2003, fine prestito all'Arzigliano, scadenza 2029. Aleandro Mannes, centrocampista del 2006, imolese, scadenza 2028. Patrick Moreschini, centrocampista del 2001 Lodigiani, Mattia Sala, ultimo arrivato, centrocampista del 2005 svincolato, scadenza 2029, Alessandro Capello, attaccante 1995, fine prestito al Vicenza, scadenza nel 2028, Alberto Cerri del 96 proveniente dal Cesena, scadenza 2028, Gianmarco Cipriani, attaccante 2008 Aranova, scadenza 2029. Ad oggi sono state solo 4 le partenze: Giacomo Venturi, portiere del 92 svincolato al Ravenna Calcio, Gianluca Di Chiara, difensore 1993 svincolato, Mattia Damiani 2003 in prestito al Grosseto, scadenza 2029, Gennaro Iaccarino del 2003 che è rientrato a Napoli per fine prestito. Le liste per la Serie B: over massimo 18 giocatori nati fino al 31 dicembre del 2002, quindi Seculin del 1990, Chiosa 93, Coccia 2002, Coppolaro 97, De Col del 93, Gigli 95, Gilli del 97, Ilianes del 97, Righetti 2001, Tito 93, Chierico 2001, Guccione del 92, Ionita del 1990, Maguli del 1998, Moreschini del 2001, Viviani del 2000, Arena del 2000, Capello del 95, Cerri del 96, Cianci sempre del 96, Cortesi 98, Ravasio 1998, Tavernelli 99, Varela del 98. Bandiera, massimo 2 giocatori tesserati da almeno 4 stagioni, sono solo 2, Pattarello e Trombini. Under, giocatori limitati nati dopo il 1 gennaio 2003, Galli del 2006, Serban del 2008, Nunziante 2007, Casarosa del 2007, Martinez del 2006, Renzi 2004, Ferrara 2007, Mannes del 2006, Pierrotta 2004, Sala 2005, Cipriani 2008, Sussi 2007. Le tappe di avvicinamento che condurranno la squadra vicino prima alla Coppa, poi al campionato, serviranno per conoscere questi tanti ragazzi arrivati nuovi ad Arezzo, ma con, mi sembra, tanta voglia di far bene. Uno di questi appunto è Alberto Cerri, classe 1996, dopo l'esperienza di Como e Cesena, ha deciso di sposare il progetto Amaranto. Sentiamo le sue prime impressioni.
6: Alberto Cerri è un nuovo giocatore dell'Arezzo. L'attaccante classe 1996 ha svolto questa mattina le visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo lega al club Amaranto fino al 30 giugno 2029. Reduce dall'esperienza al Cesena, arriva ad Arezzo con un curriculum di tutto rispetto. Oltre alle 90 presenze collezionate in Serie A con le maglie di Parma, Cagliari, Spal e Como, vanta anche 191 apparizioni nel campionato cadetto, impreziosite da 49 reti. Ora per Cerri si apre un nuovo capitolo colorato di Amaranto.
7: Sono molto contento di essere qua, ringrazio tutti, ringrazio la società, il direttore, il mister che mi hanno voluto fortemente, e la verità è proprio questa, il desiderio che hanno avuto nei miei confronti di avermi qua che mi ha spinto a sposare questo progetto.
6: Che ti aspetti da questa nuova esperienza in Amaranto?
7: Mi aspetto che ci sarà sicuramente tanto da faticare, sarà un campionato difficile come ogni anno è sempre peggio in questo senso qua di difficoltà, però ho già visto i ragazzi, c'è grande entusiasmo, la città è bella, quindi sicuramente ci sarà da divertirsi.
6: Conosci già qualcuno del gruppo?
7: Sì, conosco qualche ragazzo, Arthur, Ionita soprattutto perché ho giocato con lui a Cagliari, però conosco anche tanti altri come Filippo, De Col, Chiosa, Gigli, Capello, quindi insomma non vengo a zero, quindi nel senso dai, li conosco, mi hanno parlato bene di tante cose, quindi sono contento di essere qua.
6: Hai già avuto modo di parlare con Cristian Bucchi?
7: Sì, abbiamo parlato telefonicamente, una cosa rapida, niente, sono contento e spero di... voglio iniziare presto per entrare nei meccanismi della squadra e dare una mano.
6: Senti, tu questo campionato lo conosci benissimo, hai fatto tante presenze in Serie B. Che campionato sarà quello dell'anno prossimo?
7: Sarà un campionato complicato, difficile come ogni anno. Siamo però una neopromossa, ma c'è grande entusiasmo, come ho detto già prima, quindi sicuramente ci sono tanti aspetti positivi su cui dobbiamo lavorare, cioè da fare dei sacrifici, perché sicuramente sarà una stagione impegnativa, ci saranno degli alti e bassi, ma se avremo la forza di lavoro, staremo tutti insieme, alla fine riusciremo a fare delle buone cose.
5: Uno dei nuovi primi arrivati in maglia Amaranto Amaranto è stato Julian Janes, quindi giocatore Amaranto. Sentiamo le sue prime impressioni, le sue prime parole al microfono di Massimiliano Cuseri.
8: Julian Janes, nuovo arrivo, innanzitutto ben arrivato ad Arezzo, porti tanta esperienza dalla Serie B dopo 2 anni a Carrara.
7: Sì, grazie mille, dai 2 anni di studio a Carrara, con tante gioie, quindi arrivo qua carico e a dare un contributo alla squadra.
8: Come mai hai scelto di sposare l'Arezzo?
7: È stata una trattativa piuttosto corta, diciamo che hanno mostrato interesse su di me, questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuto il progetto, mi hanno parlato molto bene di Arezzo, conoscevo qualche compagno che giocava qua, quindi ho deciso di sposare la causa, diciamo, dai.
8: Ecco, quindi non sarà un'avventura totalmente nuova, perché qualcuno già conosci, con cui hai già giocato.
7: Sì, con qualcuno ho giocato 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, quindi conosco un paio dei ragazzi, li conosco.
8: E hai giocato ad Arezzo da avversario, perché 2 volte ci hai giocato a Carrara, adesso giocherà invece con la maglia Amaranto.
7: Sì, ho giocato contro, bravo, 2 volte, e ora mi tocca indossare la maglia dell'Arezzo, e con tanta responsabilità cercherò di dare una mano, no? È un contributo al mister e alla squadra, quindi speriamo che sia una stagione positiva.
5: Adesso è il momento di conoscere Marlon Mena Martinez, terzino destro classe 2006, arrivato ad Arezzo in prestito dal Parma.
8: Marlon Mena Martinez, innanzitutto ben arrivato, ti chiedo subito come mai hai scelto Arezzo?
9: Guarda, ti dico la verità, fin da subito mi ha ispirato fiducia, so che Arezzo è una piazza bellissima, è calda, i tifosi supportano molto la squadra, quindi fin dal primo momento non ci ho ripensato e mi sembrava la piazza perfetta per un ragazzo con le ambizioni come le mie, giovane che vuole di mettersi in mostra e di far vedere che può guadagnarsi il posto in una piazza così importante.
8: Ecco, arrivi da 2 annate importanti con la primavera del Parma, come pensi di poter affrontare questa Serie B?
9: Fortunatamente il mondo dei grandi già l'ho provato a Parma e quindi già un po' so come funziona, come adattarsi, come comportarsi. Sono molto ottimista, il mister, tutti hanno un grande entusiasmo e lo spogliatoio sembra molto unito, quindi sono molto fiducioso che sarà una bella annata.
8: Conosci qualcuno della squadra, dello staff, oppure per te sarà un'esperienza totalmente nuova?
9: No, praticamente è un'esperienza nuova, conoscevo già il mister e il direttore tramite i miei vecchi allenatori del Parma che si conoscevano, quindi come dire, mi avevano già presentato, poi del resto praticamente non conoscevo nessuno, però già mi sto presentando i compagni e già siamo andati d'accordo.
8: Ecco, sei un terzino, ma quest'anno abbiamo visto comunque il vizio del gol ce l'hai, perché hai fatto 2 gol e 2 assist, dici che giocatore sei?
9: Sono un giocatore a cui ovviamente la sua forza è l'uno contro uno, il duello sulla fascia quando ha spazio, do contributo sia in fase difensiva che offensiva, principalmente sono un terzino quinto che fa la doppia fase, da cui piace esprimersi tramite il duello, comunque che sia offensivo o difensivo, quello è sempre un punto di forza.
5: In chiusura, per tornare sopra all'epilogo, quello fra Antella e Grassina, le due società pare abbiano trovato l'accordo per l'utilizzo dello stadio di Ponte Anicri. Non piace ai tifosi, ma questo poco importa. Insomma, le due società potranno disputare il loro campionato su questo stadio, non potranno allenarsi naturalmente qui in questo terreno, perché questo punto renderebbe molto difficile la sua manutenzione. Però ecco, ho seguito con molta attenzione anche quelli che sono stati i passi per la richiesta del ripescaggio in Serie D del Grassina, e secondo me il Grassina potrebbe farcela, perché a livello nazionale è quinto in graduatoria quando ci sono già 4 posti liberi. Però la cosa che mi preoccupa è quella: non c'è più l'allenatore Cellini. Bene, è arrivato Daniele Perugini, però è un volto, direi, conosciuto nell'ambiente rossoverde. Daniele è stato vice allenatore di Matteo Innocenti fino al 2021 fra Eccellenza e Serie D, nonché allenatore tecnico della prima squadra nella scorsa stagione, ma insomma non mi sembra che abbia così tanta esperienza da poter affrontare un campionato di Serie D, ma forse mi sbaglio. Seconda osservazione: seguendo il calciomercato del Grassina, mi pare che stia un po' smantellando quella che era l'organico di anno scorso. Alcuni pezzi importanti se ne sono andati, alcuni, per esempio la punta più rappresentativa è andata al Valentino Mazzola. Borghesi non c'è più, giocherà a Montagnano. Anche un altro centrocampista che adesso mi sfugge il nome non è più in organico. Insomma, una squadra che comunque sarà da ricostruire, se è ripescata, ma da ricostruire, anche se resterà in eccellenza, non sarà certo il Grassina di anno scorso, ma queste sono considerazioni di tipo mio personale. Bene, vi ringrazio per la gentile attenzione, amici, vi aspetto domani. La pagina sportiva dopo il GR alle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
12: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000.

Letta, firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Avanti tutta, dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro front sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace, nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zuppi, arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen, Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia, in Sardegna già toccati 40 gradi, primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord, tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Pierachille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che rintroduce le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano, le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
3: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele. Sesto round negoziale, la presenza solo di diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zona pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CEI, il cardinale Zuppi.
5: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa, 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,38%, a quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa, il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazza Teruel.
6: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva, le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori e fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini e dentro la giornata odierna, secondo me, sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel Torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
7: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati, motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che si assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati messi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La nuova ondata di raid americani sull'Iran. Il presidente americano Trump intanto fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito dallo stretto di Hormuz.
2: Quarta notte di su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia: la prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Siglata un'intesa per un partenariato industriale nel settore della difesa. E in Ucraina continua la visita del Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, inviato della Santa Sede. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma tra Israele e Libano, lo rende noto l'agenzia libanese NNA, secondo cui le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle due zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. La politica alla Camera: proseguono le votazioni sugli emendamenti della riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia i franchi tiratori dopo che ieri è stato respinto un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Terza ondata di caldo, oggi nella sua fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso e domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Con il caldo aumentano anche i problemi di siccità, il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E ben trovati, buon mercoledì 15 luglio, 14 e 6 minuti quasi. Vi parliamo da Roma, Stefano Sciurpi in regia, Daniela Lamia al microfono. Abbiamo due ore piene di zeppe di musica, ottima musica per tenerci compagnia in questo orario un po' particolare, subito dopo pranzo, con queste temperature alte. Mi raccomando, se potete non uscite di casa, rimanete al fresco, se avete l'aria condizionata meglio, ma comunque bevete, state buoni, insomma non fate cose che possano rendere ancora più faticosa questa giornata. Noi dal canto nostro cercheremo di rinfrescarvi non soltanto con la musica ma anche con alcune curiosità a carattere estivo. Vi racconterò ad esempio la storia di Raimondo. Raimondo è un peluche, un orsacchiotto che ha viaggiato sicuramente più di me e Stefano messi insieme, perché insomma la sua storia ve la racconto dopo, però è davvero una storia molto particolare. Andremo anche virtualmente su una nave da crociera per bere un cocktail in un bar davvero molto tecnologico e particolare, e poi parleremo di sonno, sono dei bambini, è un argomento sicuramente molto delicato per tutti coloro che hanno un bimbo piccolo. Si stima che nel primo anno di vita di un bambino, un adulto, un genitore perda circa 700 ore di sonno, e d'estate le cose si possono complicare, quindi abbiamo chiesto aiuto ad un'esperta che quest'oggi ci aiuterà proprio a indirizzarvi nelle scelte più corrette. Ho parlato forse anche troppo, allora torniamo. Anzi, partiamo subito con la musica, quest'oggi con i Queen.

Cioè, e poi è arrivato Roberto Vecchione, la sua Samarcanda. Ma veniamo alla storia di Raimondo. Poco più di 20 cm di altezza, pelo morbidissimo perché Raimondo è un orsetto di peluche, un piccolo orsetto delizioso, dolcissimo, che è entrato ufficialmente nella storia dei viaggi nel Guinness dei primati, perché in un solo anno ha percorso la bellezza di 600.000 km. Per intenderci, è un po' come se avesse fatto per 15 volte il giro della Terra, o se fosse andato sulla Luna e fosse quasi a metà strada per il ritorno. Questo, insomma, per quantificare questa distanza enorme. Tutto è iniziato alcuni anni fa per un progetto scolastico, un progetto di una scuola di Ginevra, l'International School. L'obiettivo della classe era semplice ma anche molto bello e ambizioso: far viaggiare Raimondo per il mondo intero grazie alla complicità di genitori, piloti, assistenti di volo, viaggiatori volenterosi, insomma chiunque potesse farlo spostare, per poi monitorare tutti i suoi spostamenti con Google Earth e studiare la geografia in un modo decisamente alternativo e forse anche più proficuo. L'esperimento forse è sfuggito di mano perché appunto Raimondo ha viaggiato tantissimo, ha toccato tutti e 7 continenti, Antartide compresa, ha sorvolato l'Australia, ha scalato idealmente le vette del Sud America, ha attraversato i deserti africani e persino è stato davanti al Taj Mahal in India. E come lo ha fatto? Beh, lo avrete intuito, è stata una sorta di staffetta. Raimondo passava di mano in mano, i passeggeri scendevano e lo passavano ad un altro passeggero, molti piloti hanno anche portato Raimondo nella cabina di pilotaggio, ad esempio c'è proprio una foto che lo immortala nella cabina di pilotaggio di un Boeing. Ha preso il sole sulle spiagge degli Hawaii, ha fatto una passeggiata tra i ghiacciai, insomma di mano in mano è riuscito a entrare nel Guinness dei primati come il peluche più viaggiatore della storia. Una storia un po' magica a tratti, che dimostra anche come poi se uno si mette in testa qualcosa le persone ti danno una mano per realizzare questo sogno apparentemente bizzarro. Nel frattempo, come vi anticipavo, Raimondo è stato monitorato in ogni spostamento e appunto i bambini hanno poi in qualche modo ricreato questo viaggio fatto dall'orsetto di peluche e in questo modo hanno studiato la geografia, tutti i continenti e tutti i vari paesi. Quindi anche, devo dire, un plauso alle insegnanti che hanno così proposto, trovato e sostenuto i bambini in questo progetto molto particolare ma secondo me molto efficace. Quindi Raimondo, se cercate online trovate diverse foto di Raimondo in posa in giro per il mondo ed è davvero dolcissimo. Torniamo alla musica, sono tornati Take That con You Are a Superstar.

anzi 1980 per la precisione, per i Cure. 14 e 28 minuti, ci ritagliamo sempre un angolo per dei viaggi un po' curiosi, un po' particolari, dei mondi lontani, delle cose che forse non vivremo mai in prima persona, ma che è molto divertente leggere e raccontarvi. Ad esempio, oggi ce ne andiamo su una nave da crociera, una delle navi da crociera più tecnologiche del mondo, sono le navi della Royal Caribbean, e su una di queste navi c'è un locale davvero unico, il Bionic Bar, cioè il bar bionico, se volessimo tradurre in italiano. In pratica è un bar dove si va ovviamente per prendere un cocktail, un drink o quant'altro, ma in una maniera davvero inusuale. Dietro al bancone non troverete dei barman in carne e ossa, ma dei bracci robotici bianco sospesi e montati su binari, tra l'altro progettati da una leader mondiale nella robotica applicata proprio al beverage, quindi si è specializzata proprio in questo. Come funziona il tutto? Vi avvicinate al bancone, non c'è una fila da fare perché troverete dei tablet, prenderete il vostro tablet dove potrete scorrere un menu digitale con decine di cocktail classici, e fin qui direi nulla di particolarmente nuovo, ma c'è anche la possibilità di creare voi la vostra ricetta, perché ci sono tutta una serie di ingredienti, scegliete la base alcolica, i succhi che volete aggiungere, gli sciroppi, la quantità di ghiaccio, quindi create il vostro cocktail. Una volta confermato l'ordine, ecco che si svegliano i robot. Sopra la testa dei robot pendono centinaia di bottiglie capovolte, il braccio robotico si allunga con precisione millimetrica, seleziona gli ingredienti che avete scelto erogando le dosi esatte al centilitro. Poi afferra lo shaker e inizia lo spettacolo. I due robot non si limitano a lavorare, ma ballano, quindi di fatto creano il vostro cocktail a tempo di musica, con movimenti fluidi, coreografati, quasi ipnotici, ed ecco che poi arriverà il vostro drink. Vi chiedete quanto sono veloci? Sono efficientissimi. Questi baristi di metallo possono preparare fino a 2 drink al minuto, quindi 120 cocktail ogni ora. Sui display giganti posizionati dietro al bancone potete persino vedere la coda degli ordini, i tempi di attesa stimati e le statistiche in tempo reale, come ad esempio qual è il drink più ordinato della serata. Insomma, è una piccola curiosità, anche in questo caso forse sarà difficile che vivremo questa esperienza in prima persona, ma se cercate online troverete anche dei video appunto di questi baristi tecnologici molto coreografici.

parlavamo di barman robot, di bracci robotici che shakerano a suon di musica e ballano seguendo il ritmo della musica. Parliamo di musica e di ritmo, di ballare al ritmo della musica, ma abbinando tutto ai bambini. Uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia ci racconta che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica in maniera estremamente precoce, già dai 3 mesi, ma i movimenti spontanei in risposta della musica cominciano intorno al primo anno di vita. La ricerca è stata pubblicata su eLife e offre nuove conoscenze su come il cervello in via di sviluppo trasformi progressivamente la musica in movimenti spontanei. Quindi diciamo che questi movimenti, questa recezione, questa elaborazione del movimento, della musica in movimento, è un qualcosa che si acquisisce gradualmente, mentre l'elaborazione musicale è veramente molto, molto precoce. Che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno fatto ascoltare a circa 80 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età alcuni brani musicali, ritornelli, canzoni per bambini, diverse tonalità di musica, registrando poi l'attività cerebrale con un elettroencefalogramma. È emerso che tutte le età mostravano una risposta uditiva alla musica, in modo particolare quando arrivava il ritornello questa risposta uditiva era più intensa, quindi l'elaborazione musicale inizia davvero molto precocemente, ma soltanto i bambini di un anno avevano una quantità di movimenti abbinata alla melodia stessa, quindi il controllo motorio si affina gradualmente. Quindi prima il sistema nervoso acquisisce la capacità di controllare dei piccoli gruppi muscolari, la capacità di coordinare tutti questi movimenti si acquisisce intorno ad un anno, o meglio da quel momento in poi prende il via, anche abbinata alla musica. Comunque i bambini la musica la capiscono, la comprendono, l'ascoltano, la amano e poi iniziano anche a ballarla. Quindi sicuramente se c'è un bimbo di un anno all'ascolto, adesso con questa Clint Eastwood comincerà a muoversi un pochino.

Lui è Blanco, questo è Los Angeles, ultimo singolo estratto dal suo ultimo lavoro. Nel nostro parlare di cose estive parliamo anche di colori. Molto spesso ciascuno di noi ha un colore che indossa anche molto più frequentemente degli altri. Non è soltanto una questione di gusto, una questione estetica. Secondo gli esperti, il fatto di amare di più un colore piuttosto che un altro racconta anche molto del nostro carattere. Ad esempio, il nero, lo sappiamo, è sinonimo di eleganza, ma è anche sinonimo di serietà e minimalismo. Quindi le persone che lo indossano spesso, sono persone che tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza, questo dicono gli esperti. Oppure, che so, il blu trasmette calma e fiducia, chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Poi ci sono i colori brillanti, no? Ci sono persone che amano ad esempio il rosso, il colore della passione, in questo caso nasconde anche una personalità vivace, allegra e travolgente. Il bianco, simbolo di purezza e innocenza, spesso è preferito da persone molto ordinate, molto precise e molto schematiche. Un altro colore molto vivace è sicuramente il giallo, tipico di personalità attive, creative, estroverse e difficili da contenere. E poi il rosa, che richiama personalità dolci, gentili e sensibili. Il verde, colore della natura, distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. E poi ci sono anche l'oro e l'argento, anche questi sono colori che possono essere amati e indossati. L'oro, che di per sé è sinonimo di lusso, riflette un'indole estroversa e il desiderio di apparire e attirare l'attenzione, mentre l'argento, elegante e raffinato come l'oro ma sicuramente più spirituale, richiama una personalità brillante, luminosa, capace di distinguersi. Quindi attenzione, anche i colori che indossiamo di più raccontano agli altri molto di noi e del nostro carattere.

che Terramasco Rossi a Roma hanno gli spari sopra dal 1993. Tra poco alle 15, appuntamento con informazione come sempre. Nella prossima ora ci ritroveremo invece con un ospite. Lei è un'educatrice del sonno gentile, si occupa di sonno dei bambini e quindi anche in questa calda estate darà a tutti i genitori che fossero all'ascolto tanti consigli proprio per affrontare il tema del sonno anche in vacanza, senza paura, tenendo conto che la vacanza un po' scombussola i ritmi, ma può diventare anche un momento, oltre tutto indispensabile, diciamo, per riprendersi, ma anche un momento per trovare dei nuovi equilibri con il sonno dei bambini, quindi rimanete all'ascolto. Arriviamo alle news con la voce di Cristiano De André. Questo brano del 2003 si intitola Un giorno nuovo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia ai franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
1: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che rintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la presidente della Commissione europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: vi do un dato che sicuramente fa paura, ma insomma i genitori che sono all'ascolto credo si riconoscano in questo dato. I genitori possono arrivare a perdere fino a 700 ore di sonno, forse anche più, nel primo anno di vita di un bambino, e sappiamo che quando si dorme poco tutto è più complicato, anche l'equilibrio psicofisico diventa molto molto precario. Quando arriva l'estate, beh, ci sono dei dubbi, ci sono dei falsi miti, ci sono delle paure che riguardano il sonno dei più piccoli. Per questo abbiamo pensato di aprire una pagina utile, mi auguro, per tutti voi che siete all'ascolto, e di utilizzare l'asso, il Jolly, perché con noi c'è davvero un'esperta di sonno dei bambini. Tra l'altro lei è anche un'esperta di profili sensoriali, adesso le chiederò subito maggiori informazioni su questo ambito molto affascinante. È con noi Chiara Baiguini. Chiara, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille.
0: Dicevo, esperta di sonno infantile, peraltro insomma tutto nasce dall'esperienza personale, so, e di profili sensoriali. Cosa intendiamo per profili sensoriali?
1: Allora, i profili sensoriali non li ho inventati io, sono una, come dire, il risultato di una serie di studi fatti e comprovati scientificamente. Sono stati elaborati e portati nell'ambito delle persone neurotipiche dalla dottoressa Winnie Dunn, che li ha utilizzati per capire meglio come interpretiamo il mondo attraverso i sensi, perché alla fine usiamo tutti quanti i sensi per leggere il mondo che ci sta intorno. Quello che ho fatto io è stato trasportare questo concetto e applicarlo al mondo del sonno, perché fondamentalmente noi dormiamo quando ci sentiamo al sicuro, questo vale anche per i nostri bambini, e ci sentiamo al sicuro quando il nostro sistema nervoso è in una condizione di tranquillità. Attraverso i profili sensoriali possiamo capire di che cosa hanno bisogno i nostri bambini, di quali stimoli sensoriali hanno bisogno i nostri bambini per potersi sentire in una condizione di tranquillità e quindi per poter dormire. Quindi ho applicato di fatto questa cosa al mondo del sonno infantile.
0: Il fatto che si parli di profili al plurale sensoriali già va da sé, racconta che anche i bambini sono tutti diversi e di conseguenza non dormono tutti alla stessa maniera, e alcuni fanno più fatica di altri.
1: È esattamente questo il punto di partenza, proprio perché nella mia esperienza con le famiglie mi rendevo conto sempre di più che proporre delle soluzioni, con alcune funzionavano, con altre no, e la domanda spontanea era per quale motivo, che cosa sta succedendo, e l'incontro con il concetto dei profili sensoriali, che poi sono quattro, mi ha permesso di capire esattamente che ci sono, per esempio, dei bambini che prima di dormire, sorpresa, non hanno bisogno di una routine calma, ma hanno bisogno di correre, di saltare, di sfogarsi, perché questo consente al loro sistema nervoso di entrare in una condizione di tranquillità e quindi poi di rilassarsi, mentre ce ne sono altri che hanno risultati migliori, invece hanno una sequenza, una routine sempre uguale tutte le notti. Quindi il mondo del sonno, le teorie sul sonno prima ci raccontavano solo una parte, perché ci parlavano di queste routine che dovevano essere sempre uguali. Sì, vanno bene, ma per un determinato tipo di bambino con un determinato tipo di profilo sensoriale, per altri non funzionano.
0: Quindi prima bisogna individuare il profilo sensoriale.
1: Esattamente, perché in questo modo possiamo personalizzare al 100% l'esperienza del sonno e soprattutto andiamo a togliere quel senso di frustrazione dei genitori che mi raccontano: io però ho fatto tutto, ho seguito alla lettera e mio figlio comunque ancora non dorme, allora sono io che sto sbagliando, sono io che non sono capace. E invece in realtà la risposta è: non avevi, come dire, la chiave di lettura che ti serviva per poter aiutare davvero il tuo bambino.
0: E si entra in quel loop dei sensi di colpa, che poi di fatto non fa che peggiorare le cose, perché parte del sonno del bambino, mi corregga se sbaglio, dipende anche proprio da come stiamo noi, cioè trasmettiamo spesso delle volte le nostre ansie.
1: Sì, è proprio così. Non più tardi di questa mattina parlavo con una famiglia e la situazione era proprio questa, cioè un bambino che sentiva la preoccupazione di questi genitori, a cui era stato detto quando il bambino era molto molto piccolo non erano capaci di farlo dormire, e da allora loro sono rimasti colpiti da questa cosa che gli era stata detta, e ogni volta che si approcciano al momento di farlo addormentare lo fanno con grandissima preoccupazione. Questa preoccupazione il bambino la percepisce, la fa sua, e di conseguenza non si sente al sicuro e non riesce ad abbandonarsi serenamente al sonno.
0: Veniamo all'estate, stagione che insomma porta con sé anche una serie di preoccupazioni ulteriori per i genitori, perché un periodo di vacanza, lo diciamo subito, è necessario, bisogna staccare la spina anche ai genitori, è giusto che cambino un po' i ritmi, ma proprio questo cambiamento delle routine spesso spaventa, e ci sono forse anche dei falsi miti, no, che riguardano il sonno in vacanza.
1: Sì, è proprio così. Io parlo spesso con genitori che mi dicono che sono molto preoccupati all'idea di uscire dagli schemi, dalla routine che hanno costruito e attraverso la quale in qualche modo hanno trovato un equilibrio che magari non è fatto di notti continue, ma è un equilibrio che per quanto precario è loro, e sono terrorizzati all'idea che cambiare ambiente, cambiare ritmi porti un ulteriore peggioramento nel sonno dei bambini. Il mio invito invece è quello di uscire, di non pensare al sonno e di prendersi proprio una vacanza anche dal pensiero della routine, perché ritorniamo a quello che dicevamo un po' prima: quando i genitori si rilassano anche il bambino poi tende a seguire questa condizione di tranquillità che il genitore gli trasmette. E poi ci sono tutta una serie di falsi miti, tipo portalo al mare che dormirà di sicuro, o portalo in montagna perché l'aria fresca e l'altitudine lo aiuterà a dormire. Non ci sono come dire dei riscontri oggettivi a riguardo. Di nuovo, per alcuni profili sensoriali può funzionare meglio il mare, per altri può funzionare meglio la montagna. Il sonno è comunque multifattoriale, non esiste una diciamo formula magica, ok? E quindi dobbiamo sempre partire dall'osservazione del nostro bambino, che in realtà ci racconta di che cosa ha bisogno per poter dormire.
0: Quindi non cercate la vacanza, la meta giusta per il sonno non esiste, se no trovereste famiglie con bambini tutte lì. È chiaro che le variabili sono tante, il caldo sicuramente è anche un'altra variabile che non agevola neanche il sonno di noi adulti, figuriamoci quello dei bambini. Tra i consigli che leggevo, Chiara, che lei ha dato, poi ricorderemo anche, è autrice di un libro che secondo me i nostri ascoltatori devono assolutamente leggere, ce n'è una che riguarda qualcosa che arriverà dopo l'estate. Per molti bambini arriverà il momento dell'inserimento, no, al nido, che anch'esso porta poi con sé le ansie, soprattutto delle mamme che trasmettono ai bambini. Ma è vero che l'inserimento al nido si prepara già in estate?
1: Si prepara già in estate, nel senso che non dobbiamo pensare all'inserimento al nido.
0: Cioè, brava!
1: Dobbiamo vivere e cercare di goderci il momento. Io una cosa che dico spesso alle mamme è che anch'io ho sperimentato sinceramente come mamma, non ci rendiamo conto di quanto repentinamente i nostri bambini cambino quando sono così piccoli. E quindi oggi ho un bambino di 8 mesi che inizierà il nido magari tra 2 mesi, quindi avrà 10 mesi, e penso di doverlo preparare, di dover pensare al nido guardando il bambino che ho oggi di 8 mesi, ma in realtà il bambino che avremo quando avrà 10 mesi sarà un bambino già molto nuove competenze che noi non possiamo neanche immaginare. Quindi trovo che come dire, avrei voluto che qualcuno mi dicesse all'epoca: non ci pensare adesso, adesso goditi il tuo bambino per quello che è in questo momento. Quando inizierete il nido, la cosa importante è confrontarti con le educatrici, creare una relazione con loro e come dire, sentirti sicura e fiduciosa dello spazio nel quale lo stai mandando, perché trasmettergli quella fiducia aiuta già tantissimo il tuo bambino.
0: Intanto godiamoci le vacanze.
1: Assolutamente.
0: Magari portando con noi il suo libro, Chiara, Nati per dormire, edito, se non ricordo male, da Vallardi.
1: Sì, esatto.
0: E poi la seguiamo anche sui social e sul sito www.chiarabaiguini.com. Chiara, spero di ritrovarla presto. Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
0: E buon lavoro, ovviamente. Grazie. Noi continuiamo, sono le 15:21. Arriva una delle canzoni di quest'estate, si intitola Partenope.

0: carica di energia incredibile dal 1993, questa era la loro Crying. Sono le 13:32 minuti, tra poco vi porterò a Rotterdam per un'opera d'arte davvero molto molto singolare. Prima per noi occasione di riascolto del Disco in Blu della settimana.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

l'arte può avere forme diverse, magari anche quella di un brano musicale o quella di un pavimento al burro d'arachidi. Non sono impazzite quanto avviene in un museo di Rotterdam, dove è stata appena ricreata un'opera di un artista che si chiama Schippers, che è scomparso il 10 giugno scorso, aveva 83 anni, ed è lui l'autore di quest'opera. La prima versione addirittura leggevo risale al 1969, quando la presentò in una piccola galleria d'arte di un villaggio appunto olandese. Lui artista ma anche attore e comico, con grande ironia realizzò questo pavimento di burro d'arachidi. Quindi lui amava far sorridere le persone, evidentemente anche con l'arte. Un pavimento molto profumato, perché insomma il burro di arachidi ha effettivamente un profumo piuttosto così incisivo, e quindi hanno deciso in questo museo di Rotterdam, sono vaga sul museo perché non lo so pronunciare, però vi dico, il museo Bojmand van Beuningen dovrebbe essere di Rotterdam, hanno deciso di regalare, ecco, un tributo in memoria di questo artista, creando questo pavimento che è stato realizzato da due dipendenti del museo, che per diversi giorni hanno lavorato per quest'opera d'arte, spalmando 40 secchi di burro d'arachidi su un esagono di 25 metri quadrati. Per stenderlo hanno usato le spatole da muratore, le stesse che si usano proprio per l'intonaco delle pareti. Questo strato infatti deve essere spesso 2 cm e perfettamente liscio. L'artista aveva chiesto espressamente burro di arachidi cremoso, senza pezzetti croccanti. Il risultato è ovviamente un profumo di noccioline che si sente in tutto il museo e un cartello all'ingresso che avvisa chi è allergico alle arachidi ovviamente di non entrare. È un'opera d'arte, non lo è, diciamo che queste forme di arte lasciano sempre un pochino perplesse, dividono l'opinione pubblica. In ogni caso è sicuramente qualcosa di che ha peraltro delle storie molto singolari da raccontare. Dicevamo, la prima versione del 1960. Si narra che nel 1997 alcuni vandali golosi appoggiarono sul pavimento 12 fette di pane e anche delle codette di cioccolato, quelle che loro mettono molto spesso sul pane a colazione, e così un gesto provocatorio che non offese l'artista, che anzi disse che non ci stava niente male, insomma anche molto molto ironico, ma lo dicevamo, oltre ad essere un artista era anche attore e comico. Se doveste capitare a Rotterdam e non siete allergici alle arachidi, potresti andare ad ammirarla. Non so quanto tempo resiste questa opera d'arte, questo pavimento realizzato con burro d'arachidi, però nel caso fateci sapere.

tour, quella di Antonello Venditti, tour che è partito dalla Val d'Aosta, da Bard, poi è stato a Lugano, questa sera sarà a Bibione e poi ancora il 24 luglio in provincia di Trapani a Castellammare del Golfo, sarà a Termoli in provincia di Campobasso il 17 agosto, Castiglioncello il 21 agosto, 30 agosto sarà a Ostuni e a Matera il 2 settembre, quindi instancabile anche il nostro Antonello Venditti. A proposito di stanchezza, abbiamo parlato di Sono dei bambini quest'oggi con la nostra ospite, insomma sfatando un po' di falsi miti che riguardano il sonno dei bambini, invitando ovviamente i genitori a godersi le vacanze, insomma a cercare di essere sereni, perché come ci spiegava la nostra ospite, poi la paura che i bambini non si addormentino paradossalmente diventa un boomerang, perché la nostra ansia la trasferiamo ai bambini che dormiranno ancora peggio, quindi facciamo tesoro dei consigli che vi abbiamo dato. Grazie alla nostra ospite, grazie a Stefano Sciurpi che era con me in regia, le parole dell'estate ovviamente tornano domani alla stessa ora, subito dopo il notiziario delle 14. Ci sono i REM a tenerci compagnia, questa è Living New York.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
2: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si riposta. Un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, attivisti, comici, scienziati, il vicino di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passaggio che nessuno aveva chiesto ma tutti hanno dovuto accettare, Twitter che è diventato X, un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di Blue 2000, versione dell'estate, per riascoltare insieme ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombr ed è cresciuto nel Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte, performing arts a Manhattan, ed è la scuola che ha ispirato la serie Saranno Famosi, per capirci, no? Soltanto che Sombr ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Scap de Tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo. È un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Scap de Tennis, è un primo esperimento che abbiamo voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo,
0: un attimo prima di farcela.
2: Un attimo prima di farcela, sono un po' le storie che riflettono un po' anche le nostre esistenze, perché tutti nella vita abbiamo perso qualche volta, e riflette soprattutto il senso del giornale, riflette il senso del progetto di Scarpe, dei suoi venditori che spesso nella vita hanno avuto sconfitte anche pesanti e sono dovuti ripartire. E allora, partendo da qua, abbiamo cercato alcune storie nel campo della cultura, della scienza, dell'esplorazione, delle invenzioni, del cinema, dove ci sono personaggi che sono stati dimenticati dalla storia e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere riportati alla luce. Ecco, questo è un po' il senso del podcast, è il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché, come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
0: Sì, no, la cosa interessante, poi a margine, adesso due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin alla Munsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo, il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
2: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltiamo.
0: Sì, per ascoltare tutti i podcast.
2: Certo. Esatto. Faremo 8 o 10 puntate, perché di solito ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin e della teoria dell'evoluzione, e il focus è su chi si era avvicinato di più alla teoria dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola dell'Indocina una teoria che poi Darwin, sulla quale Darwin stava studiando poi da 20 anni.
0: Perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
2: Assolutamente, lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. e Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina uno, un personaggio prende una lettera, scrive, immagina quanto tempo
3: sì, no, certo.
2: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare, e ovviamente Darwin è nella storia e Wallace e Wallace un po' meno, o come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma a quasi dell'incredibile davvero. Abbiamo cercato storie di questo genere. Il podcast è fruibile perché dura 12-13 minuti, quindi sì, non, ecco. non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica né una l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. Cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie incredibili, ne esce una domani, e posso fare anche un piccolo spoiler.
3: Oh, ecco, questo volevo chiederti.
2: Dove racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci.
3: Certo.
2: Esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York, nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano lo brevetto un altro, anche qui veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, uh-huh, che sono un po' finite di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio. Sì. Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi. E tante sorprese.
3: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
2: Assolutamente. Noi ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? Il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche lì vicino, e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un altro, da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie, e questo è un po' anche il senso di Scarpe e del suo podcast.
0: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli U2 è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito parlare di sto 6-7. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte diciamo anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, non so, casa di un amico su Google. E mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso l'ultimo video che ho visto in questo sempre, che poi scatta la curiosità, no? È una classe di bambini che potrebbe essere ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro, pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67, perché appunto c'è tutto un mondo di video dove persone più o meno famose dicono sto numero 67 a favore di camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi, dove c'è il picco, c'è stato il picco di popolarità, ed è un cosiddetto trash meme, cioè un trend che non ha grandi significati oltre alla ripetizione compulsiva di una data frase, no? Secondo Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia, lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento alla 67esima strada, che è dove abitava lui, no? Perché è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di questa canzone fa tipo 13 rotti milioni di visualizzazioni, quindi non è proprio, ecco, uno sconosciuto. Da questa base, nel dicembre del 2024, un utente TikTok ha pubblicato un video con le immagini di un giocatore di basket americano, siamo nella NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come qualcuno molto più agile di quanto non sia in realtà una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come è facile immaginare, i contesti in cui si può usare sto 67, 67 sono tanti, insomma, dalle pagine di un libro ai compleanni di un genitore, di un nonno. Poi in realtà sto meme non è mai entrato in modo netto nei trend italiani, insomma, anche se poi, come tutte le cose su internet, c'è un po' un palco globale. Quindi sappiate, se vi capita di dire sto 67 in un video nostro italiano in Italia, potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, ce ne faremo una ragione, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono un meme col numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Possiamo pensare ad un meme come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso richiede la conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei mille linguaggi della rete di oggi. Le parole dell'estate.

Diciamo che Christina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo, concettuale, legato a un documentario sulla sua vita e incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988 per Stregata dalla Luna, più un centinaio di milioni di dischi venduti, insomma l'unica artista ad aver portato almeno una canzone al numero uno della top 10 di Billboard in 6 decenni differenti, insomma. Spigolature appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blue 2000, le parole dell'estate. Per oggi abbiamo finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dove riascolteremo tra le altre cose il passaggio dello scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Penso che la Russia sia pronta a un accordo sull'Ucraina, lo dice Trump in un'intervista televisiva. La presidente della Commissione europea von der Leyen oggi a Kiev ha firmato con Zelensky un'intesa per la produzione congiunta di droni. I 27 paesi dell'Unione cercano intanto ancora l'unanimità su nuove sanzioni a Mosca che evitino di far cadere il price cap. Petrolio russo. A Kiev oggi anche il presidente della CE, il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede. E si è conclusa a Gerusalemme la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, è guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamolo.
1: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche lì la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
0: Ondata di raid americani sull'Iran, il comando americano sostiene di aver colpito sistemi di difesa costieri di Teheran, le autorità iraniane parlano di 30 morti. Come rappresaglia, i Pasdaran colpiscono basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e torna al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. La politica, legge elettorale, bocciato anche l'emendamento Vannacci sulle preferenze, il testo di Futuro Nazionale ha avuto 233 voti contrari e 139 a favore, fra cui quelli di Fratelli d'Italia. La maggioranza quindi si è di nuovo spaccata, passa invece il limite di 220 deputati e 113 senatori per chi vince. Il ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade Giana, in una lettera aperta alla vigilia della sentenza di primo grado del processo, chiede scusa per la tragedia del 2018. È una nostra esigenza morale, scrive Giana. I parenti delle vittime si dicono sbigottiti dalla tempistica. I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con noi, anche d'estate, ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
4: In Blu 2000 News.
5: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
6: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei: non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
5: E si conclusa oggi la missione di Caritas Italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovate gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello.
7: Il lavoro di Caritas Italiana, della Chiesa Italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche lì la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
5: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
8: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi intrattenute. Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
5: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
9: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese, Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, lì nello studio.
5: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
10: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri, sulle preferenze anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito del Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan, intanto si continua a votare in attesa del via libera della Camera la legge elettorale, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
5: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di questa estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
11: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi è avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
12: Oddio!
13: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia. Per perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
5: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
12: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
5: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
14: Quel mondo è finito.
15: Sul film si possono dire molte cose: circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato interamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
5: I mondiali di calcio, stasera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
16: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra fontana del villaggio. Il male impara le buone maniere. Un insolito dono del presidente della Turchia ha lasciato spiazzati i capi di Stato e di Governo che hanno preso parte al vertice NATO. Donata un'arma, una rara pistola a 6 colpi, prodotta dall'azienda turca di armi Mike negli anni 90. Trovarsi una pistola in valigia al rientro dal vertice NATO e scoprire che è un dono, un souvenir del presidente turco Erdogan, padrone di casa. Nella 2 giorni del vertice NATO di Ankara, che sorpresa! Commenta Angelo Bonelli, non è folklore diplomatico, è l'immagine politica di una NATO che dice di garantire la pace e intanto distribuisce armi da fuoco come gadget tra capi di Stato. Mimmo Battaglia, il cardinale arcivescovo di Napoli, ha dedicato una lunga lettera contro la violenza normalizzata del summit di Ankara, contro la pistola cadù donata ai padroni del mondo. L'immagine su cui si sono chiusi i lavori del vertice NATO afferma che il male impara le buone maniere. Ai potenti della terra, pace a voi, il male non arriva sempre sfondando la porta. A volte entra in silenzio, indossa un abito elegante, sorride davanti alle telecamere, viene deposto in un astuccio, accompagnato da un biglietto offerto con tutti gli onori. Per qualche istante nessuno riconosce più il male perché ha imparato le buone maniere. È questo che mi ferisce nel gesto compiuto ad Ankara, non soltanto una pistola donata ai rappresentanti dei paesi della NATO, ma la morte trasformata in cortesia. La possibilità di togliere la vita diventa souvenir, memoria ufficiale, oggetto da esporre. Abbiamo addomesticato le armi fino al punto di poterle regalare. Questo è il vero scandalo. Ci dite che si tratta di un simbolo, ma sono proprio i simboli a educare il mondo. Arrivano prima delle leggi, penetrano più in profondità dei discorsi, insegnano silenziosamente ciò che una civiltà considera normale. E quel dono insegna che il potere deve riconoscersi nel metallo di una pistola, che un uomo importante è un uomo armato, che tra governanti ci si può rendere omaggio consegnandosi con eleganza la possibilità della morte. Sulla canna è stato inciso il nome di chi riceve l'arma, ma ogni pistola porta sempre un secondo nome, invisibile. È il nome dell'uomo contro il quale potrebbe essere puntata, è il nome della donna che potrebbe restare senza marito, il nome del bambino che potrebbe attendere inutilmente il ritorno di suo padre. Il vero destinatario di un'arma non è mai soltanto colui che la riceve, è il corpo sconosciuto che un giorno potrebbe incontrarne il proiettile. Per questo non riesco a considerare quel gesto una semplice eccentricità diplomatica. Esso racconta un'idea del mondo, un mondo in cui abbiamo imparato a misurare la sicurezza contando le armi, senza più domandarci quanta paura occorra seminare per custodirla. Un mondo che chiama equilibrio il terrore reciproco e pace l'intervallo durante il quale nessuno ha ancora sparato. Da cristiano non posso accettarlo. Non si tratta di regalare un'arma, non si regala un'arma.
Non è un regalo neutro questo. Si regala una catena, magari d'argento, con un cuore, un'immagine sacra, una foto. Ogni regalo è un simbolo, ogni gesto ha una valenza educativa. Ci sono tanti modi per educare alla violenza e alla guerra. Questo è un modo per educare alla banalizzazione dell'eliminazione dell'altro, non solo attraverso violenza verbale o attraverso atteggiamenti di non considerazione e di svilimento dell'altro, ma indicandone la eliminazione fisica, la morte. Non si regala un'arma perché non è un gesto di educazione civica da tramandare alle future generazioni, o meglio, è proprio un gesto attraverso il quale alle nuove generazioni si vuol comunicare questo messaggio. Sii un uomo forte che sa far valere le proprie ragioni, che non ha paura di niente, che intimorisce, non si fa intimorire, che è pronto a rispondere, per cui chiunque si guardi bene dal provocarlo, che non ha parole disarmate e disarmanti perché non servono a nulla, ma ha in mano ciò che serve a farsi rispettare e sentire, ciò che oggi è l'unica voce, un colpo di arma da fuoco. Questo è un messaggio che ha un solo linguaggio, mafia. Da una parte un'arma offerta in piedi tra uomini potenti, dall'altra Dio inginocchiato davanti all'uomo. Sono due civiltà, bisogna scegliere, dice Mimmo Battaglia. Non siamo ingenui, non facciamo gli sprovveduti, siamo coerenti con i nostri principi, quelli che hanno dato vita alla nostra civiltà. Da sempre ci ha educato la filosofia, l'arte del dialogo. Crediamo che la forza possa avere voce più forte per farci sentire, ci crediamo davvero? Ma in che mondo siamo ridotti a vivere? Ovunque guerre, nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, violenze, sangue. È diventato tanto più difficile rapportarci, comprenderci, sopportarci nelle piccole e grandi cose e abbiamo perso la tranquilla serenità della vita. Siamo sempre pronti non a rendere testimonianza della speranza che è in noi, come dice l'Apostolo, ma a rendere testimonianza a glielo faccio vedere io. Eppure la reciproca comprensione è stata la corda che negli anni ha tenuto insieme popoli e famiglie. Il mondo come una cordata per affrontare la scalata della montagna, non come una polveriera, no, un'arma non può essere un regalo. Mi viene spontaneo ancora un pensiero. I nostri uomini politici e di potere, ovviamente, si sono resi conto in momenti diversi del regalo ricevuto e ognuno ha fatto scelte diverse, dalla denuncia dell'arma una volta rientrati nel loro paese, alla consegna per qualche museo nazionale, a rifiutare questo dono. Non è stato capace nessuno e questo sarebbe stato un gesto significativo. Mi viene allora da concludere con un brano di Leonardo Sciascia tratto dal Giorno della Civetta. Io in genere non uso parole meno che educate, ma queste sono dello scrittore ed esprimono bene il concetto. Io ho una certa pratica del mondo e quella che diciamo l'umanità e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in 5 categorie: gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando piglianculo e i quaraquaquà, pochissimi gli uomini, i mezz'uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini, invece no, scende ancora più giù. Gli ominicchi, che sono come bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, ancora più giù i piglianculo che vanno diventando un esercito, infine i quaraquaquà che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che è la loro vita, non ha più senso e più espressione
la loro vita di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, la nostra Fontana va in onda alle ore 12:06:18:15 dopo il notiziario, e potete ascoltarci anche se siete in macchina attraverso il DAB alla lettera I come incontri. Trovate i podcast in radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 15 luglio, del GR Valdichiana. Il relais spa, il falconiere della cortonese Silvia Baracchi, resta l'unica stella Michelin della provincia di Arezzo. Il panorama della ristorazione stellata nella provincia di Arezzo sta attraversando una fase di profonda ridefinizione. Nel giro di breve tempo, due delle tre insegne con stella Michelin, Octavin ad Arezzo e Terramira a Capolona, hanno modificato radicalmente la propria presenza sul territorio, lasciando un solo presidio a rappresentare l'eccellenza culinaria locale all'interno della Guida Rossa. Queste due chiusure sono causate da scelte personali dei titolari degli stessi ristoranti. Nel caso di Octavin, il titolare Luca Fracassi ha deciso di chiudere il proprio locale per una scelta di evoluzione professionale, mentre nel caso di Terramira i titolari hanno deciso di spostare il proprio ristorante fuori regione. A fronte di queste decisioni, la stabilità della ristorazione stellata nell'Aretino trova oggi il suo unico baricentro a Cortona, con il ristorante stellato Il Falconiere di Silvia Baracchi, situato all'interno di Villa Baracchi e aperto ininterrottamente dal 2002. Cronaca. Pietraia di Cortona, divampa incendio nei campi lungo la Siena Perugia. Il sistema di protezione civile comunale ieri, martedì 14 luglio, è stato attivato a seguito di un incendio avvenuto intorno alle ore 13 lungo la superstrada Perugia-Siena all'altezza dell'uscita Pietraia nel comune di Cortona. Le fiamme si sono propagate da un mezzo andato a fuoco ed hanno interessato i campi circostanti. Nessuna persona risulta coinvolta. Alcuni animali sono stati allontanati dai proprietari che li avevano in custodia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la VAB di Cortona, la polizia stradale, i carabinieri forestali, presente anche il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Le fiamme sono state spente, sono seguite poi per tutta la giornata le operazioni di bonifica e di monitoraggio. Cambio di passo storico al caffè del Teatro Signorelli a Cortona. Lilli Guerrini saluta dopo 32 anni di attività e con un lungo elenco di celebrità che ha incontrato e per le quali ha cucinato i suoi celebri gnocchi. Celebrità che vanno da Robert Redford ad Anthony Hopkins. Lilli Guerrini è stata affettuosamente festeggiata e salutata dalla comunità cortonese.
2: 32 anni che sono qui, sono un pezzettino di colonna del teatro. Avrei tante storie da raccontare. Ho conosciuto Antonio Pappano, che è una persona meravigliosa, e tanti altri, tanti. Ho fatto da mangiare agli artisti più famosi d'Italia. A volte mi sono sentita in imbarazzo per come sono stati carini, gentili, e poi tutti i clienti cortonesi della nostra zona che mi onorano della loro presenza.
1: Nella stessa occasione le sono state rivolte parole di sentito ringraziamento dal dirigente del comune di Cortona ed esperto archeologo Paolo Giulierini.
3: Lilli è una persona straordinaria, innanzitutto per l'umanità, per il senso di accoglienza, perché rappresenta pienamente i valori della città e perché è una, come dire, espressione dell'identità del nostro territorio, al pari di un museo, al pari degli Etruschi, al pari della gloriosa storia di questa città.
1: Castiglion Fiorentino, protagonista al premio San Benedetto di Norcia. Al cardinale Pier Battista Pizzavalla, attuale patriarca di Gerusalemme, è stata consegnata un'opera di Andrea Roggi. Anche il comune di Castiglion Fiorentino ha partecipato alla prima edizione del premio internazionale San Benedetto da Norcia, che si è svolto sabato 11 luglio al Teatro Civico di Norcia. Presenti alla cerimonia l'assessore Francesca Sebastiani e il consigliere comunale Mario Paglicci Reattelli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei rapporti di amicizia e collaborazione già esistenti tra Castiglion Fiorentino e Norcia. Il riconoscimento dedicato in questa prima edizione ai temi della pace e del dialogo tra i popoli è stato assegnato al cardinale Pierbattista Pizzaballa, come dicevo prima, patriarca di Gerusalemme, per il suo impegno e la sua testimonianza in Terra Santa. Si è tenuto domenica 12 luglio a San Pietro Adame, alla fattoria Brena, l'appuntamento Il Crinale, storie tra Toscana e Umbria di rinascita e sviluppo, vigna e uliveti per il futuro della montagna cortonese. L'iniziativa si deve a tre protagonisti del territorio: fattoria Brena, Alba Società Agricola, premiata con il secondo posto come miglior fruttato alla Eleiva Cortonensis 2026, e la cooperativa di comunità La Montagna Cortonese, impegnata nella cura e manutenzione della sentieristica montana. Tra i temi chiave della giornata anche il pinot nero di montagna, simbolo della nuova viticoltura d'altura, che sta riportando valore, lavoro e prospettiva nelle aree più fragili del territorio. L'azienda Brena vanta il primato di essere stata una delle prime produttrici di pinot nero nell'Appennino toscano. L'iniziativa è patrocinata dall'amministrazione comunale di Cortona. Sentiamo quindi il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
4: Grazie a Giancarlo Bucci per la meravigliosa azienda Brena, dove ci troviamo adesso, per la promozione dei prodotti, in questo caso il vino Pinot Nero. A mia destra una vigna straordinaria. Diciamo che questi prodotti servono e serviranno a promuovere ancora di più il territorio, a valorizzarlo nell'ambito turistico ma anche culinario, quindi diciamo che questa promozione è a 360 gradi, e noi come istituzione comune di Cortona ci impegneremo di stare al fianco degli imprenditori, soprattutto della montagna cortonese, per dare a loro un supporto adeguato.
1: Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR, ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
6: Mercoledì 15 di luglio, giornata in cui dovremmo raggiungere il picco massimo di questo caldo che ci fa quasi odiare l'estate, a tutti quanti voi. Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva. Facciamo il riepilogo, un po' il punto di quello che è stato, o meglio di quelli che sono stati i movimenti di mercato dell'Arezzo fino a ieri 14 di luglio. Fino a ieri sono state 13 le operazioni in entrata e 4 partenze, over, under e giocatori bandiera. L'ufficiale l'ingaggio invece di Mattia Sala del 2005, giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha poi proseguito la propria formazione nella primavera del Pisa, mettendosi in luce per duttilità e qualità. 25 presenze e 5 reti nella stagione 2023-24, oltre al debutto in Serie B nell'estate 2024. Il Pisa lo ha ceduto in prestito al Pontedera, dove ha trovato continuità e responsabilità, chiudendo l'annata con 39 presenze complessive, un assist e il suo primo gol tra professionisti. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Torres, 36 presenze e 2 gol. Sala ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza giugno 2029. Arezzo è la squadra perfetta per me, ha detto, e qui ho sentito i brividi già da avversari. Ora voglio dare tutto con la maglia Amaranto. Riepiloghiamo soltanto gli arrivi. Il portiere Alessandro Nuziante, del 2007 in prestito dall'Udinese. Andrea Seculin, del 1990 svincolato dalla Reggiana, scadenza 2027. Francesco Serban, portiere del 2008, fine prestito dalla Lodiciani, scadenza 2028. Lorenzo Coccia, difensore, del 2002, fine prestito alla Pianese, scadenza del contratto 2026. esatte, Julian Ilianes del 1997 è un difensore proveniente dalla Carrarese, scadenza del contratto 2029. Marlon Mena Martinez, difensore del 2006, in prestito dal Parma. Mattia Damiani, centrocampista del 2003, fine prestito all'Arzigliano, scadenza 2029. Alejandro Mannes, centrocampista del 2006, imolese, scadenza 2028. Patrick Moreschini, centrocampista del 2001, Lodigiani. Mattia Sala, ultimo arrivato, centrocampista del 2005, svincolato, scadenza 2029. Alessandro Capello, attaccante 1995, fine prestito al Vicenza, scadenza nel 2028. Alberto Cerri, del 96, proveniente dal Cesena, scadenza 2028. Gianmarco Cipriani, attaccante 2008, Aranova, scadenza 2029. Ad oggi sono state solo 4 le partenze. Giacomo Venturi, portiere del 92, svincolato al Ravenna Calcio. Gianluca Di Chiara, difensore 1993, svincolato. Mattia Damiani, 2003, in prestito al Grosseto, scadenza 2029. Gennaro Iaccarino, del 2003, che è rientrato a Napoli per fine prestito. Le liste per la Serie B, over massimo 18 giocatori nati fino al 31 dicembre del 2002, quindi Seculin del 1990, Chiosa 93, Coccia 2002, Coppolaro 97, De Col del 93, Gigli 95, Gilli del 97, Ilianes del 97, Righetti 2001, Tito 93, Chierico 2001, Guccione del 92, Ionita del 1990, Maguli del 1998, Moreschini del 2001, Viviani del 2000, Arena del 2000, Capello del 95, Cerri del 96, Cianci sempre del 96, Cortesi 98, Ravasio 1998, Tavernelli 99, Varela del 98. Bandiera, massimo 2 giocatori tesserati da almeno 4 stagioni, sono solo 2, Pattarello e Trombini. Under, giocatori limitati nati dopo il 1 gennaio 2003, Galli del 2006, Serban del 2008, Nunziante 2007, Casarosa del 2007, Martinez del 2006, Renzi 2004, Ferrara 2007, Mannes del 2006, Pierrotta 2004, Sala 2005, Cipriani 2008, Sussi 2007. Le tappe di avvicinamento che condurranno la squadra vicino prima alla Coppa, poi al campionato, serviranno per conoscere questi tanti ragazzi arrivati nuovi ad Arezzo, ma con, mi sembra, tanta voglia di far bene. Uno di questi appunto è Alberto Cerri, classe 1996, dopo l'esperienza di Como e Cesena, ha deciso di sposare il progetto Amaranto. Sentiamo le sue prime impressioni.
7: Alberto Cerri è un nuovo giocatore dell'Arezzo. L'attaccante classe 1996 ha svolto questa mattina le visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo lega al club Amaranto fino al 30 giugno 2029. Reduce dall'esperienza al Cesena, arriva ad Arezzo con un curriculum di tutto rispetto. Oltre alle 90 presenze collezionate in Serie A con le maglie di Parma, Cagliari, Spal e Como, vanta anche 191 apparizioni nel campionato cadetto, impreziosite da 49 reti. Ora per Cerri si apre un nuovo capitolo colorato di Amaranto.
8: Sono molto contento di essere qua, ringrazio tutti, ringrazio la società, il direttore, il mister che mi hanno voluto fortemente, e la verità è proprio questa, il desiderio che hanno avuto nei miei confronti di avermi qua che mi ha spinto a sposare questo progetto.
7: Che ti aspetti da questa nuova esperienza in Amaranto?
8: Mi aspetto che ci sarà sicuramente tanto da faticare, sarà un campionato difficile come ogni anno è sempre peggio in questo senso qua di difficoltà, però ho già visto i ragazzi, c'è grande entusiasmo, la città è bella, quindi sicuramente ci sarà da divertirsi.
7: Conosci già qualcuno del gruppo?
8: Sì, conosco qualche ragazzo, Arthur, Ionita soprattutto perché ho giocato con lui a Cagliari, però conosco anche tanti altri come Filippo, De Col, Chiosa, Gigli, Capello, quindi insomma non vengo a zero, quindi nel senso dai, li conosco, mi hanno parlato bene di tante cose, quindi sono contento di essere qua.
7: Hai già avuto modo di parlare con Cristian Bucchi?
8: Sì, abbiamo parlato telefonicamente, una cosa rapida, niente, sono contento e spero di... voglio iniziare presto per entrare nei meccanismi della squadra e dare una mano.
7: Senti, tu questo campionato lo conosci benissimo, hai fatto tante presenze in Serie B,
8: Che campionato sarà quello dell'anno prossimo?
9: Sarà un campionato complicato, difficile come ogni anno. Siamo però una neopromossa, ma c'è grande entusiasmo, come ho detto già prima, quindi sicuramente ci sono tanti aspetti positivi su cui dobbiamo lavorare, cioè da fare dei sacrifici, perché sicuramente sarà una stagione impegnativa, ci saranno degli alti e bassi, ma se avremo la forza di lavoro, staremo tutti insieme, alla fine riusciremo a fare delle buone cose.
6: Uno dei nuovi primi arrivati in maglia Amaranto è stato Julian Janes, quindi giocatore Amaranto. Sentiamo le sue prime impressioni, le sue prime parole al microfono di Massimiliano Cuseri.
10: Julian Janes, nuovo arrivo, innanzitutto ben arrivato ad Arezzo, porti tanta esperienza dalla Serie B dopo 2 anni a Carrara.
11: Sì, grazie mille, dai 2 anni di studio a Carrara, con tante gioie, quindi arrivo qua carico e a dare un contributo alla squadra.
10: Come mai hai scelto di sposare l'Arezzo?
11: È stata una trattativa piuttosto corta, diciamo che hanno mostrato interesse su di me, questa cosa mi è piaciuta, mi è piaciuto il progetto, mi hanno parlato molto bene di Arezzo, conoscevo qualche compagno che giocava qua, quindi ho deciso di sposare la causa, diciamo, dai.
10: Ecco, quindi non sarà un'avventura totalmente nuova, perché qualcuno già conosci, con cui hai già giocato.
11: Sì, con qualcuno ho giocato 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, quindi conosco a un paio dei ragazzi, li conosco.
10: E hai giocato ad Arezzo da avversario, perché 2 volte ci hai giocato a Carrara, adesso giocherai invece con la maglia Amaranto.
11: Sì, ho giocato contro, 2 volte, e ora mi tocca indossare la maglia dell'Arezzo, e con tanta responsabilità cercherò di dare una mano, no? È un contributo al mister e alla squadra, quindi speriamo che sia una stagione positiva.
6: Adesso è il momento di conoscere Marlon Mena Martinez, terzino destro classe 2006, arrivato ad Arezzo in prestito dal Parma.
10: Marlon Mena Martinez, innanzitutto ben arrivato, ti chiedo subito come mai hai scelto Arezzo?
12: Guarda, ti dico la verità, fin da subito mi ha ispirato fiducia. So che Arezzo è una piazza bellissima, è calda, i tifosi supportano molto la squadra, quindi fin dal primo momento non ci ho ripensato e mi sembrava la piazza perfetta per un ragazzo con le ambizioni come le mie, giovane, che voleva di mettersi in mostra e di far vedere che può guadagnarsi il posto in una piazza così importante.
10: Ecco, arrivi da 2 annate importanti con la primavera del Parma, come pensi di poter affrontare questa Serie B?
12: Fortunatamente il mondo dei grandi già l'ho provato a Parma e quindi già un po' so come funziona, come adattarsi, come comportarsi. Sono molto ottimista, il mister, tutti hanno un grande entusiasmo e lo spogliatoio sembra molto unito, quindi sono molto fiducioso che sarà una bella annata.
10: Conosci qualcuno della squadra, dello staff, oppure per te sarà un'esperienza totalmente nuova?
12: No, praticamente è un'esperienza nuova. Conoscevo già il mister e il direttore tramite i miei vecchi allenatori del Parma, che si conoscevano, quindi, come dire, mi avevano già presentato. Poi del resto praticamente non conoscevo nessuno, però già mi sto presentando i compagni e già siamo andati d'accordo.
10: Ecco, sei un terzino, ma quest'anno abbiamo visto comunque il vizio del gol ce l'hai, perché hai fatto 2 gol e 2 assist. Dici, che giocatore sei?
12: Sono un giocatore a cui ovviamente la sua forza è l'uno contro uno, il duello sulla fascia quando ha spazio, do contributo sia in fase difensiva che offensiva. Principalmente sono un terzino quinto che fa la doppia fase, da cui piace esprimersi tramite il duello. Comunque sia offensivo o difensivo, quello è sempre un punto di forza.
6: In chiusura, per tornare sopra all'epilogo, quello fra Antella e Grassina, le due società pare abbiano trovato l'accordo per l'utilizzo dello stadio di Ponte Anicri. Non piace ai tifosi, ma questo poco importa. Insomma, le due società potranno disputare il loro campionato su questo stadio, non potranno allenarsi naturalmente qui in questo terreno, perché questo punto renderebbe molto difficile la sua manutenzione. Però ecco, ho seguito con molta attenzione anche quelli che sono stati i passi per la richiesta del ripescaggio in Serie D del Grassina, e secondo me il Grassina potrebbe farcela, perché a livello nazionale è quinto in graduatoria quando ci sono già 4 posti liberi. Però la cosa che mi preoccupa è quella: non c'è più l'allenatore Cellini. Bene, è arrivato Daniele Perugini, però è un volto, direi, conosciuto assolutismo nell'ambiente rossoverde. Daniele è stato vice allenatore di Matteo Innocenti fino al 2021 fra Eccellenza e Serie D, nonché allenatore tecnico della prima squadra nella scorsa stagione, ma insomma non mi sembra che abbia così tanta esperienza da poter affrontare un campionato di Serie D, ma forse mi sbaglio. Seconda osservazione: seguendo il calciomercato del Grassina, mi pare che stia un po' smantellando quella che era l'organico di anno scorso. Alcuni pezzi importanti se ne sono andati, alcuni, per esempio la punta più rappresentativa è andata al Valentino Mazzola, Borghesi non c'è più, giocherà a Montagnano, anche un altro centrocampista che adesso mi sfugge il nome non è più in organico. Insomma, una squadra che comunque sarà da ricostruire, se ripescata, ma da ricostruire, anche se resterà in Eccellenza, non sarà certo il Grassina di anno scorso, ma queste sono considerazioni di tipo mio personale. Bene, vi ringrazio per la gentile attenzione, amici, vi aspetto domani la pagina sportiva dopo il GR alle 12:30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
5: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 15 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche nuvola in più solo nella seconda parte di giornata. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte fino a 36-37 stegrime. Venti deboli occidentali, con locali e temporanei rinforzi. Affidabilità alta.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: All based off of love. And love isn't do this for me and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I wanna do this for you.
6: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che fare piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima che pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Rever. Puoi presentarlo?
1: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e al quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale

0: sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train, speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista, speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza, va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

senza voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Silvia Vecchini, in onda ogni martedì alle 17.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding, leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.